0: El arme y su panato. El arme y su panato.
1: It says, Kadosh, Kadosh, Kadosh.